0: Avete ascoltato
1: Smooth Jazz Club and Relaxing Music,
0: un programma curato da Rino Barba Blues Busillo e in onda su questa emittente, sempre lo stesso giorno e sempre alla stessa ora. Punti di contatto: Facebook Rino Barba Blues Busillo oppure Smooth Jazz Club.
2: Potete inviare le vostre mail a rino.busillo@virgilio.it o i vostri sms al 334-990-5860.
3: A tutti buon proseguimento dell'ascolto dei nostri programmi.
1: Smooth Jazz Club and Relaxing Music.

0: Avete ascoltato
1: Smooth Jazz Club and Relaxing Music,
2: un programma curato da Rino Barba Blues Busillo e in onda su questa emittente, sempre lo stesso giorno e sempre alla stessa ora. Punti di contatto: Facebook Rino Barba Blues Busillo oppure Smooth Jazz Club.
3: Potete inviare le vostre mail a rino.busillo@virgilio.it o i vostri sms al 334-990-5860.
4: A tutti buon proseguimento dell'ascolto dei nostri programmi.
1: Smooth Jazz Club and Relaxing Music.